0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Esisteranno anche mille ragioni, mille ostacoli, mille motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme. Ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft. I could stay.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: But you're just a boy.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

forgiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. E tu?

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Oggi ho scoperto che il sole è un pianeta al buio, se non sei tu con i tuoi sorrisi ad illuminarmelo.

quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria, per lui ero

0: canzoni d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
0: Ti amo. Non so scrivere altro. Non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e Stelle per questo giovedì 8 di ottobre 2026, che auguro, spero, felice per voi tutti. Ariete, adesso tirate voi le vostra bravura, la vostra capacità, il vostro coraggio e naturalmente anche molto amore, perché Venere nel notturno Scorpione vi ama, vi aspetta. Toro, Luna oggi in Vergine è proprio nel segno della fortuna, vi accompagna fino a domenica, molto buona per il lavoro, per gli incontri, per le iniziative, rende veloci i cambiamenti in casa vostra e come regalo vi porta un briciolo di passionalità. Gemelli, proseguite con i vostri affari, seguite la famiglia. Tutto cambia adesso nella vostra vita a grande velocità, proprio come piace a voi. Cancro, nella vita dei figli, ho una bella notizia per i genitori dei figli grandi, potrebbero diventare presto nonni, se non lo sono ancora. Ecco, Leone, Venere fa pensare soltanto che la persona cara, il coniuge, potrebbe avere i suoi problemi. Allora, ecco perché nel rapporto di coppia c'è questo momentaneo, diciamo, blackout. Vergine, vi abbraccio con affetto. La Vergine non è molto portata ai cambiamenti, però adesso avete entusiasmo per fare qualcosa di nuovo, anche in amore, e ciò è molto positivo. Bilancia, una volta eravate famosi per essere il segno del romanticismo, dell'amore. Attenti, oggi vi dico solo di prepararvi per i giorni 9, 10 e 11. E buona fortuna da Branco. Scorpione, in amore, cosa siete voi? Uccelli migratori, mi sa, insomma, perché una volta ci siete, poi ritornate, poi ripartite sempre alla ricerca di luoghi dove è il paradiso. Ma che c'è? Una nostalgia del passato, forse, Scorpioni? Però Venere è sempre qui, infatti, a ricordarvi quelle notti

in riva al mare. Sagittario, luna, ripeto, si agita molto oggi in Vergine. È chiaro che sarete agitati anche voi, così i vostri amanti, se si lamentano, hanno la mia solidarietà. Capricorno, vado a vedere qualcosa per l'amore. Marte è molto passionale accanto a Giove, vi aiuta nelle ricerche dell'amore, della passione fisica soltanto, se non vi interessa avere un rapporto più importante, più profondo, ecco, perché anche i divertimenti servono, no? Vi aiuta a trovare nuovi amici, vi segue nei viaggi lontani. Acquario, Giove però vi consola, dice che il mondo è pieno di uomini, care amiche, si trovano quando c'è la luna giusta, e questa per voi in Vergine lo è, naturalmente è giusta anche per l'uomo. Ed infine, che bello questo oroscopo per il segno dei pesci. Credetemi, questa luna resterà nella memoria della vostra vita. Parlo della luna nuova. Grazie della vostra attenzione, felicità, pensiero delle stelle. Dove sei stata ieri sera, Carla? E con chi? Ma non mi ricordo più. È passato tanto tempo. Ci vediamo questa sera? Guarda, io non faccio mai programmi con tanto anticipo.

0: Iniziare con Robbie Williams, che privilegio. Angels su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, dai che è già giovedì, è l'8 ottobre, siamo già oltre la metà della settimana, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, ma tentiamo comunque di svegliarci con calma perché è sempre molto presto, sono le 6 in punto in questo istante. E allora partiamo come sempre dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda Santa Pelagia di Antiochia, secondo la tradizione un'attrice e ballerina del IV secolo, diventata poi simbolo di conversione e penitenza. E noi facciamo gli auguri, se c'è qualcuno all'ascolto con questo nome, ma per andare sul sicuro, tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio in questa giornata. Tanti auguri a Matt Damon, che quest'estate abbiamo visto nei panni di Ulisse nell'Odissea di Nolan, tra l'altro terza collaborazione tra i due dopo Interstellar e Oppenheimer, perché non c'è due senza tre, no? E secondo me qui ci scappa anche l'Oscar, però per questo dobbiamo aspettare la notte del 14 marzo. Poi buon compleanno a Bruno Mars, uno degli artisti più richiesti, più influenti del pop internazionale. Auguri a Sigourney Weaver, l'indimenticabile tenente Ripley nella saga di Alien, tornata tra l'altro di recente anche nel mondo di Pandora con Avatar. E ancora buon compleanno a Carlo Cracco, uno degli chef più riconoscibili della TV italiana e oggi alla guida del suo ristorante in Galleria a Milano. E auguri a Ethan, il batterista dei Maneskin, che era presente al matrimonio qualche giorno fa di Damiano insieme a tutti gli altri componenti della band, e quindi sono aumentate le voci di una possibile reunion. Staremo a vedere. E chiudiamo con un fatto storico. Era l'8 ottobre del 1982 quando l'Ital Volley maschile conquistava per la prima volta il titolo di campione del mondo, battendo l'Unione Sovietica in finale a Buenos Aires. Una davvero delle pagine più belle dello sport azzurro.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio è una carezza dolce

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: soft che dedico a tutte quelle persone che stanno cercando l'anima gemella e che non l'hanno ancora trovata, ma non è mai troppo tardi, magari è lì dietro l'angolo che ti aspetta e la incontrerai presto. Adesso cambiamo argomento, non parliamo d'amore, sono le 6:18, parliamo di informazione perché sentiamo come sempre i principali fatti del giorno grazie a Sky TG24.
1: Caro carburanti, dopo il rialzo dei prezzi il governo valuta le accise mobili, nuovo pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere flessibilità, male le borse. Giorno decisivo per la legge elettorale, dopo la fiducia sui primi articoli, oggi il voto finale a scrutinio segreto, Meloni si dice tranquilla, protestano le opposizioni. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per il diritto alla casa, era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione di Madrid dove aveva vissuto 70 anni. Prove di dialogo tra studenti e governo francese. Il premier Le Cornu apre: la rabbia dei giovani non viene dal nulla, misura entro fine ottobre, ma la protesta torna in piazza. Mattarella concede 3 grazie ridotta la pena a Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori. L'uomo, ammalato in carcere da oltre 5 anni, si è detto pentito. Delitto di Garlasco, spunta un altro documento del RIS non inviato agli inquirenti nel 2007 in cui risulterebbe la presenza di DNA maschile sui pedali della bici di Stasi. Travolto in monopattino a Roma da una minicar, l'attore Davide Iacopini è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, è aperta un'indagine per tentato omicidio. Vasco Rossi riceve il dottorato honoris causa in politica e comunicazione a Salerno. La canzone può dare voce a un disagio, le parole sono un'arma potente, dice il rocker.
0: E il rocker Vasco Rossi ha sempre ragione. Grazie alla redazione di Sky TG24, tra poco ascoltiamo gli amici di Trebi Meteo perché oggi sarà una giornata particolarmente complicata perché arriverà un bel po' di pioggia, ma sentiamo tutto nei dettagli tra pochissimo.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile a Valmontone Outlet, è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
8: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Perturbazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi pioggia.

Almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: storia è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con Balorda Nostalgia alle 6:34 minuti qui su Dimensione. Suono soft. Adesso invece c'è Michael Jackson con Earth Song, la canzone della Terra, quella Terra, quel pianeta, il nostro pianeta che dovremmo tentare di salvare. E tra poco nell'appuntamento Good Life magari vediamo una delle tante soluzioni.

0: Happy Ending di Mika su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. L'idrogeno è l'elemento più leggero della tavola periodica e nell'universo è anche il più abbondante. E perché ti dico questa cosa proprio oggi? Perché oggi 8 ottobre è la giornata dell'idrogeno, perché 8 ottobre scritto nel formato americano viene fuori 10.08, che richiama proprio il peso atomico dell'idrogeno, che è appunto circa 1,008. Però perché l'idrogeno, pur essendo così leggero, potrebbe diventare così importante? Non lo so, le macchine a idrogeno forse ti dicono qualcosa? Sì, ovviamente partiamo però dalle celle a combustibile, che sono questi dispositivi capaci di produrre elettricità usando idrogeno e ossigeno. E quando il processo avviene in determinate condizioni, il principale prodotto finale è semplicemente acqua, quindi un sogno. Naturalmente però l'idrogeno non è automaticamente verde, no? Molto dipende da come viene prodotto e dall'energia usata per produrlo. Ed è proprio questo uno dei grandi temi della ricerca energetica contemporanea, che speriamo ci porti veramente a trovare qualche soluzione che possa salvare il nostro pianeta. E poi, a proposito di idrogeno, c'è una curiosità secondo me un po' poetica, perché l'idrogeno che studiamo sulla Terra è anche, pensa, il combustibile delle stelle. Nel Sole, attraverso la fusione nucleare, nuclei di idrogeno vengono trasformati e liberano l'energia che permette alla nostra stella di brillare. Insomma, oggi possiamo dire di avere a che fare con un elemento che è piccolissimo soltanto nella tavola periodica, perché poi in realtà non è così. E ricordiamoci che forse niente è mai come sembra.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pensa che questa canzone che continuiamo a cantare dopo anni e anni, che ebbe un successo clamoroso al Festival di Sanremo del 1972, quando fu presentata, arrivò solamente ottava. Questo per ricordare sempre che a Sanremo l'importante non è vincere, ma partecipare. Ecco, e si torna già a parlare di Sanremo perché tutti quanti sono curiosi di sapere quali saranno i cantanti in gara, se torneranno i Maneskin, perché di questo si parla, la famosa reunion che potrebbe avvenire proprio a Sanremo. Però non sappiamo ancora nulla con certezza e ne parleremo quando uscirà la notizia ufficiale. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo. Finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo e scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucine.eco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. È grave l'attore Davide Jacopini, travolto da un monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. I vigili vagliano le telecamere, è spuntato anche il racconto di una donna colpita poco prima da un'auto simile. L'assalto alla CGIL dell'ottobre 2021, 7 le condanne confermate in appello a Roma, ribaditi 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Luigi Aronica, 8 anni e 7 mesi per il capo del Movimento Romano Giuliano Castellino, 8 anni e 2 mesi per altri 4 imputati. Ha agito per salvare se stesso, queste le motivazioni della condanna a Lobato per la morte di Satnam Singh nella sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Latina. 16 anni per omicidio con dolo eventuale. Per i giudici il bracciante poteva salvarsi se soccorso tempestivamente. Scuola, dopo il Cavour occupati anche il Lattanzio e il Tullio Civita di Roma, proteste anche al liceo francese Chateaubriand, si allarga la protesta degli studenti contro il tetto agli stranieri voluto dal governo, ma anche per denunciare le condizioni degli istituti. Sanità, inaugurato all'ospedale Isola Tiberina il nuovo reparto maternità, 56 posti letto e 8 sale parto, riqualificata e ampliata una delle storiche maternità della capitale che gestisce oltre 3.000 parti al giorno. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Questa cosa che tu arrivi e io inizio a sorridere non deve finire.

0: Scafaldi su Dimensione Sono Soft, che proprio ieri ha compiuto 30 anni, quindi ancora auguri, però sui social non ha postato nulla di quello che ha fatto, quindi non sappiamo in realtà come abbia festeggiato, ma probabilmente sarà stato in famiglia o con gli amici più cari. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinic Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinic Ars Medica da oltre 60 anni dà affidabilità ed esperienza, mette affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita vai sul sito clinicarsmedica.it. Direttore sanitario dottor Atos Gentile.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
11: Supermercati Pim, i pezzani lavora, di risparmio, di qualità.
12: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero,

0: Dopo approvazione finanziaria.
1: Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
5: Dimensione suono soft.
6: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà, nel tempo.

0: Quel ritmo caliente che ci serve di prima mattina per farci sciogliere un po', dai, sciogliamo bene i muscoli per affrontare al meglio la giornata. Era ovviamente Rosanna con El Talisman su Dimensione Suono Soft.
1: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Girl dalle 7:37 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Quante volte al giorno diciamo grazie senza neanche accorgercene? Pensiamoci un attimo, no? Grazie mille, grazie ancora, grazie per la disponibilità. No, non quel grazie che stai pensando tu, per favore. Grazie per la pazienza, grazie di tutto. Potrei continuare, ma mi fermerei qui. E magari stiamo ringraziando qualcuno che semplicemente ha fatto il suo lavoro, che va bene, però lo dico perché la psicologia fa una distinzione interessante, cioè un conto è ringraziare perché siamo davvero grati, un altro invece è usare il grazie un po' come una specie di cintura di sicurezza sociale, così proprio viene definita, cintura di sicurezza sociale. E attenzione, perché la gratitudine è quella autentica, è quella che ci fa davvero bene. Ci sono fior fior di studi infatti che hanno trovato proprio un'associazione tra una maggiore disposizione alla gratitudine e diversi indicatori di benessere. E non solo, perché la gratitudine ha anche una funzione molto concreta, perché rafforza le relazioni, cioè comunica all'altra persona che abbiamo riconosciuto e dato valore a quello che ha fatto. Il problema quando è che arriva? Quando il grazie diventa automatico. Grazie se non ti disturbo, grazie per avermi ascoltato, grazie per la pazienza, anche quando non abbiamo fatto assolutamente nulla che richiedesse pazienza, per dire. Ecco, in quel caso forse non stiamo dicendo apprezzo quello che hai fatto, no? Realmente stiamo dicendo spero di non averti dato fastidio. Ecco, allora forse dovremmo imparare meglio a dire grazie quando lo sentiamo davvero, perché un grazie sincero vale molto più di 10 grazie detti magari per paura appunto di non disturbare. E allora volevo sapere da te, qual è stato il grazie più importante della tua vita, sia detto sia magari ricevuto, quel grazie che ancora ti ricordi e ti ricorderai per sempre, no? Oppure adesso puoi approfittare per dire grazie a quella persona a cui magari non l'hai mai detto, ma un grazie sentito di cuore. E allora aspetto i tuoi messaggi WhatsApp al 320 20 41 433, sia scritti sia audio. Audio è meglio perché così sento la tua voce, però non troppo lunghi.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Elisa su Dimensione Suono Soft. Stamattina stiamo parlando di gratitudine, perché un grazie sincero pare faccia molto bene al nostro fisico. La gratitudine è stata associata a diversi indicatori di benessere, però deve essere un grazie sincero, non un grazie detto per abitudine. E allora ho chiesto: qual è stato quel grazie davvero più importante della tua vita, che hai detto o che hai ricevuto? E questi sono i messaggi arrivati.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io il grazie più grande l'ho sempre detto e continuerò a dirlo.
0: A chi?
1: Alla badante che ho avuto per la mia mamma malata di Alzheimer.
0: Sì.
1: Perché l'ha trattata come una mamma e gli ha voluto bene come una mamma. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore.
0: Ecco, questo è un bellissimo grazie, e un saluto e un ringraziamento a tutte le persone che si prendono cura degli altri.
2: Buongiorno a tutti, sono Valentina da Roma.
0: Ciao Valentina.
2: Il grazie che mi ha più commosso è stato alla fine degli esami di maturità, dove ero commissario interno.
0: Sì.
2: E i miei studenti mi hanno scritto un biglietto dove c'era scritto: grazie, non sarà mai abbastanza.
0: Che
2: ecco,
0: bello.
2: Quello mi ha profondamente commosso. Buona giornata a tutti.
0: Allora, io lo dico, sono sensibile, potrei scoppiare a piangere da un momento all'altro perché mi commuovono questi messaggi.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Allora, premesso che io preferisco anche dire i complimenti invece che fare critiche.
0: Sì.
3: Però il più grande grazie che ho detto nella mia vita è stato a papà mio, quando l'ho salutato per l'ultima volta, perché piccolo di statura ma è stato un grande uomo. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. I genitori, devo dire, sono quelli che hanno ricevuto, almeno nei tantissimi messaggi che sono arrivati, i grazie più sinceri.
4: Abbiamo chiuso dopo 56 anni di attività.
0: Sì.
4: Il nostro negozio a Montesacro.
0: Oh.
4: E voglio ringraziare sinceramente tutti i nostri clienti, amici e parenti
0: che
4: ci hanno dimostrato un affetto infinito.
0: Ma
4: grazie.
0: Che meraviglia che sei, grazie veramente per questo messaggio ricco di emozione.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Francesco da Roma.
0: Ciao Francesco.
5: Il grazie che ricordo e che per me è stato quello più importante è quello che ho detto a mio padre prima che lui andasse via, per l'uomo che è stato e per quello che mi ha trasmesso. Quello io non lo dimenticherò mai.
0: Eh sì, l'ho detto, i genitori si ringraziano spesso.
6: Ho detto grazie a mia nuora, a mio figlio, quando mi hanno regalato mio nipote.

0: Sabrina da Roma.
1: Diventare nonni è un'emozione grandissima, credo, non l'ho ancora provata, ma spero di provarla, non dico il prima possibile perché mia figlia e mio figlio sono ancora piccoli, però insomma, grazie per questi messaggi, io dico grazie di cuore.
2: Butterò questo mio enorme

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Francesco De Gregori su Dimensione Suono Soft. Quei grazie che abbiamo detto in maniera sincera nella vita o che abbiamo ricevuto e che ci hanno fatto stare bene.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Ho detto grazie alla nuova moglie di mio ex marito per aver amato i nostri figli come se fossero stati anche i suoi.
0: Ma che bel messaggio questo, grazie per averlo condiviso con noi. Poi c'è chi scrive: dirò per sempre grazie a mia moglie che mi ha regalato il bene più prezioso, la sua gioventù. Però lui non si è firmato.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la

0: Pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Rocchetta, con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maltempo, pioggia e temporali in queste ore nella capitale, colpita già dalla tarda serata di ieri da una bomba d'acqua con fulmini e forti raffiche di vento. Si registrano allagamenti e disagi. La Protezione Civile aveva diramato l'allerta gialla per i bacini di Roma. I falchi della Polizia di Stato hanno arrestato 4 persone nella periferia nord-est di Roma per spaccio di coca e hashish, sequestrando dosi e contanti. Gli spacciatori utilizzavano auto a noleggio, consegne rapide e nascondigli insoliti per sfuggire ai controlli. Un 21enne egiziano è stato accoltellato in modo lieve durante una lite al bar in Largo Preneste a Roma. Il giovane è in codice giallo all'ospedale Vannini, mentre i carabinieri analizzano le telecamere per identificare l'aggressore. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Barbara Spinelli, figlia di Altiero. Fu eurodeputata dell'Unione, immaginata dal padre quando era al confino a ventotene. Fondò il giornale La Repubblica. Tevere balneabile entro il 2032, definito il cronoprogramma del tavolo tecnico, dal censimento degli scarichi alle aree pilota, dal Campidoglio il piano da 400 milioni di euro, Gualtieri e Acea danno il via con i primi 130 milioni già disponibili. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Perturbazioni in transito sull'Italia, anche nel Lazio porterà oggi pioggia, acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Attenzione, è tutto accompagnato anche da venti sostenuti di libeccio, ma di conseguenza mosso o molto mosso. E anche le temperature iniziano piano piano a perdere qualche grado, con le massime bene o male al di sotto dei 25 gradi. Per venerdì prevediamo sì un miglioramento del tempo, ma situazione ancora molto variabile. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.

batteria, tastiere, basso, archi.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

tonight. I fan su Dimensione Suono Soft, tantissimi messaggi sono arrivati con i vostri grazie più sinceri, perché abbiamo scoperto che dire grazie di cuore ci fa bene, e allora devo dire io veramente grazie di cuore a tutti voi ascoltatori.

0: ascoltatori, mi riempite ogni giorno di gioia. Grazie, perché sento davvero la vostra vicinanza e questo mi rende felicissima. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il tuo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre c'è la grande inaugurazione con area street food e animazione sia per grandi che per piccini. L'orario è continuato dalle 9 alle 19.30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati al giardino dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più sul sito cellilli.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Caffè Verniano. Il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto

0: Milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Dimensione suono soft.

Puro Blues su Dimensione Sono Soft di Madonna, che è, continua a rimanere la regina indiscussa del pop, è tornata a vincere premi ed è sempre lì in vetta alle classifiche. Lei che è stata incalzata negli anni da cantanti come Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, più recentemente anche Taylor Swift, ma di fatto resta colei che in assoluto ha venduto più dischi, 400 milioni di copie tra album e singoli in tutto il mondo. Questo perché comunque lei ha alle spalle ben 4 decenni di carriera in cui ha saputo adattarsi a tutto, anche al passaggio dai CD alla musica digitale. Insomma, lei rimane la regina indiscussa.

0: la stella senza cielo di Ligabue su Dimensione Suono Soft. Ho detto stella? Ho sbagliato, perché dovevo dire stelle, perché adesso arriva Branco e le stelle con tutti i suoi consigli, come sempre, segno per segno, e noi siamo pronti qui ad ascoltarlo.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle per questo giovedì 8 di ottobre 2026, che auguro, spero, felice per voi tutti. Ariete, adesso tirate voi le vostra bravura, la vostra capacità, il vostro coraggio e naturalmente anche molto amore, perché Venere nel notturno Scorpione vi ama, vi aspetta. Toro, Luna oggi in Vergine è proprio nel segno della fortuna, vi accompagna fino a domenica, molto buona per il lavoro, per gli incontri, per le iniziative, rende veloci i cambiamenti in casa vostra, e come regalo vi porta un briciolo di passionalità. Gemelli, proseguite con i vostri affari, seguite la famiglia. Tutto cambia adesso nella vostra vita a grande velocità, proprio come piace a voi. Cancro, nella vita dei figli, ho una bella notizia per i genitori dei figli grandi, potrebbero diventare presto nonni, se non lo sono ancora. Ecco, Leone, Venere fa pensare soltanto che la persona cara, il coniuge, potrebbe avere i suoi problemi. Allora, ecco perché nel rapporto di coppia c'è questo momentaneo, diciamo, blackout. Vergine, vi abbraccio con affetto. La Vergine non è molto portata ai cambiamenti, però adesso avete entusiasmo per fare qualcosa di nuovo, anche in amore, e ciò è molto positivo. Bilancia, una volta eravate famosi per essere il segno del romanticismo, dell'amore. Attenti, oggi vi dico solo di prepararvi per i giorni 9, 10 e 11. E buona fortuna da Branco. Scorpione, in amore, cosa siete voi? Uccelli migratori, mi sa, insomma, perché una volta ci siete, poi ritornate, poi ripartite, sempre alla ricerca di luoghi dov'è il paradiso. Ma che c'è? Una nostalgia del passato, forse, Scorpioni? Però Venere è sempre qui, infatti, a ricordarvi quelle notti in riva al mare. Sagittario, Luna, ripeto, si agita molto oggi in Vergine. È chiaro che sarete agitate anche voi, così i vostri amanti, se si lamentano, hanno la mia solidarietà. Capricorno, vado a vedere qualcosa per l'amore. Marte è molto passionale accanto a Giove, vi aiuta nelle ricerche dell'amore, della passione fisica soltanto, se non vi interessa avere un rapporto più importante, più profondo, ecco, perché anche i divertimenti servono, no? Vi aiuta a trovare nuovi amici, vi segue nei viaggi lontani. Acquario, Giove però vi consola, dice che il mondo è pieno di uomini, care amiche, si trovano quando c'è la luna giusta, e questa per voi in Vergine lo è, naturalmente è giusta anche per l'uomo. Ed infine

Martina, che bello questo oroscopo per il segno dei pesci. Credetemi, questa luna resterà nella memoria della vostra vita. Parlo della luna nuova. Grazie della vostra attenzione, felicità, pensiero delle stelle. Dove sei stata ieri sera, Carla? E con chi? Ma non mi ricordo più. È passato tanto tempo. Ci vediamo questa sera? Guarda, io non faccio mai programmi con tanto anticipo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Antonello Venditti, dimmelo tu cos'è, e te lo dico io effettivamente cos'è, è che abbiamo terminato queste tre ore di Sveglia Insieme, quindi adesso ascoltiamo le news e poi ci salutiamo per bene.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin.
5: Ah sì, scusa. Plin plin! Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire tra le 22 ristrutturate e riorganizzate grazie a fondi PNRR. La sede di Largo Monreale è stata rinnovata e resa più efficiente.

0: tutte grazie a pannelli fotovoltaici. Le colonne sonore più amate diventano musica dal vivo con la rassegna La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Domani a Largo Irpinia, nel quinto municipio, alle 21, con l'Orchestra da Camera di Perugia, due ospiti speciali, Daniele Silvestri e Karima. Proseguono nel fine settimana le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Roma Capitale dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 10 è la volta dei municipi 3, 6, 7, 8, 9 e 15, aperti di domenica anche i 4 pit del centro storico. Le prenotazioni sono attive da domani sul sito dell'Agenda CIE.
1: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maltempo, pioggia e temporali in queste ore nella capitale, allagamenti nelle stazioni della metro, alberi caduti nella zona nord, 120 gli interventi dei vigili del fuoco, disagi anche in centro, segnalazioni e ricerche di aiuto anche a Guidoni e lungo il litorale laziale da Tarquinia al Pontino, oggi ancora allerta gialla. I falchi della Polizia di Stato hanno arrestato 4 persone nella periferia nord-est di Roma per spaccio di coca e hashish, sequestrando dosi e contanti. Gli spacciatori utilizzavano auto a noleggio, consegne rapide e nascondigli insoliti per sfuggire ai controlli. Scuola dopo il Cavour, occupati anche il Lattanzio, il Tullio Civita di Roma, proteste anche al liceo francese Chateaubriand, le manifestazioni contro il tetto agli stranieri voluto dal governo, ma anche per denunciare le condizioni degli istituti. Grazie al finanziamento della Regione Lazio, a Vetralla apre un nuovo centro per la tutela dei minori in difficoltà. Al suo interno opera un responsabile, 2 psicoterapeute, un assistente sociale e un'educatrice professionale. Parliamo di spettacoli. Molière, Shakespeare e altri classici aprono il cartellone di quest'anno al Teatro Arcobaleno di Roma. Fino a maggio, 15 appuntamenti tra commedia, tragedia, musical e letteratura. Si parte con L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, in scena dal 16 al 25 ottobre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Grazie a Salvatore Lordi, dai che ce l'abbiamo fatta anche oggi. Abbiamo superato un'altra sveglia, adesso ci rimane quella di domani, prima del weekend in cui speriamo di poterci riposare o svegliare quantomeno un po' più tardi, ma il weekend è ancora lontano, direi. Intanto pensiamo all'oggi, pensiamo a questo momento e pensiamo a continuare questa mattinata insieme qui su Dimensione Suono Soft con la compagnia adesso di Francesco Cavuoto. E allora buon proseguimento di giornata e noi, se vuoi, ci risentiamo domani per un'altra sveglia insieme tra le 6 e le 9. Io ti aspetto, raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Lasciami, oh lasciami immergere l'anima nei colori. Lasciami ingoiare il tramonto e bere l'arcobaleno.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

armonizziamo, dai. Armonizziamo, non sono capace, no, no. Mi volevo buttare. Le vibrazioni. Vieni da me, vengo da te, ci incontriamo a metà strada. Buongiorno, 9:15. Sono superstite, sono arrivato stamattina. È stata più dura del solito arrivare, praticamente fare tutta la traversata di Roma Nord per arrivare in radio, ma ce l'ho fatta. Ecco, io voglio chiederti una cosa.

0: Siccome io mi sono dato una pacca sulla spalla in questo momento, voglio farti una domanda. Posso farti? Ormai siamo amici, no? Ormai ci conosciamo da un bel po' di tempo, di mesi, di anni. Quindi mi posso permettere, come dire, il lusso, posso prendermi la briga di farti delle domande anche un po' scomode. Poi sta a te quando vuoi, quanto vuoi scendere in profondità. Io sarei felice se tu mi rispondessi con sincerità, con verità, senza la maschera sociale, la sovrastruttura, la paura del giudizio. Puoi rispondermi anche in anonimo. Ma tutto sommato è una domanda semplice. Per che cosa ti devi dare una pacca sulla spalla? Dai, allora, è una domanda sicuramente particolare, profonda, pesante, la voglio snocciolare con te questa mattina. Come si fa? Al 320 20 41 433, per che cosa devi darti una pacca sulla spalla? Verranno fuori delle cose bellissime, le condivideremo come sempre con tutta la community di Dimensione Sono Soft. E siete tanti, l'esempio che faccio sempre e che mi piace rifare ogni volta per darvi proprio un'idea di quanta gente in questo momento sta ascoltando questa radio, la mia voce, questa playlist, e praticamente immaginate una finale di Champions League allo Stadio Olimpico, ecco, tre, uno accanto all'altro, e di stadi olimpici pieni, ecco, quelli sono gli ascoltatori in questo momento di Dimensione Sono Soft. Buongiorno da Francesco Cavuoto, un bacio a Laura Buono, possiamo iniziare? Direi di sì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
9: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
10: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
4: Supermercati Pim, i per famiglia lavora, di risparmio, di qualità.
12: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino

0: 265 Roma.
1: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa frase l'ho sentita già da qualche parte. Domani è un altro giorno. Si vedrà. Ornella Vanoni, domani è un altro giorno, alle 9.38, oggi invece è giovedì e arriva lui. Bello, bello. Beppe Pellegrino, il nostro ambasciatore dei viaggi, dove ci porterà, dove ci accompagnerà? Vediamo, scopriamolo, che ne so io, lo sa lui, perché chiedi tutto a me?
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Provate a immaginare, ragazzi, uno scherzo della natura. Immaginate di trovarvi davanti a un paesaggio che sembra un deserto, ma qualcosa non vi torna, non vi è chiaro, non si capisce perché. Immaginate le dune bianche e poi in mezzo a queste dune, formate e forgiate dal vento, ci sono lagune di acqua dolce, azzurre e trasparenti. Stiamo parlando del lago di Maranhão in Brasile. Il parco nazionale si trova nel Maranhão, nel nord-est del paese. La sabbia qui, come vi dicevo, viene modellata dal vento e durante la stagione delle piogge l'acqua si accumula tra le dune formando migliaia e migliaia di lagune temporanee, delle piccole piscine che, viste dalla duna più alta, viste dall'alto, sembra di essere in una tavolozza pua, acqua e sabbia. È incredibile. Faccio fatica a spiegare l'emozione, perché immaginate sabbia con tanti buchi pieni di acqua trasparente. Immaginate di camminare piedi nudi sulla sabbia calda e poi di fare un piccolo bagno in una di queste lagune. Potete sceglierne una per una, tantissime. Il contrasto tra il bianco delle dune e il blu dell'acqua è quasi incredibile. Sembra un paesaggio fatto con Photoshop. Una cosa che ti incuriosisce è che questo paesaggio cambia colore durante l'anno. Sì, perché alcune di queste lagune non sono permanenti, si prosciugano, altre si formano e la natura ridisegna continuamente il parco. Quindi dove vedete oggi un buco con l'acqua, magari dopo una settimana quel buco è chiuso, si è aperto un'altra e la pioggia l'ha riempito. E penso che questa sia la parte più bella. È una meraviglia che si trasforma, non ho mai visto una cosa del genere. Ogni visita può essere diversa perché il vento e la pioggia sono gli artisti che continuano a lavorare. La natura è stata immaginata da un artista e il quadro più bello è il nostro pianeta. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tanto parole. E qui stamattina invece facciamo i fatti, perché ce la siamo meritata una pacca sulla spalla. Allora ti ho chiesto per che cosa ti daresti una pacca sulla spalla e sono arrivate come sempre tante risposte. Uno degli ascoltatori si dà una pacca sulla spalla per aver vinto il concorso al Comune di Milano. Questa è una bella soddisfazione. Un'ascoltatrice orgogliosa del suo intuito fantastico dice che non sbaglia mai. Attenzione, questa è una dichiarazione molto impegnativa. Marco risolve tutti i problemi che gli altri non riescono a risolvere. Praticamente l'assistenza tecnica dell'umanità, ovviamente gratis. Simonetta da Roma, orgogliosa di riuscire a trovare qualcosa di positivo anche nei momenti più difficili. Un'altra ascoltatrice si incoraggia a continuare la sua nuova vita da attrice, ha già cominciato, deve soltanto tenere a bada la procrastinazione. Giovanna da Mentana si è laureata in medicina con due figli nonostante chi cercava di ostacolarla e alla fine hanno dovuto chiamarla dottoressa. Questa mi piace tantissimo, brava Giovanna. Barbara da Roma ha trovato il coraggio di ricominciare tutto da capo e trovare un nuovo lavoro a 60 anni. Anna da Roma è riuscita a uscire da una relazione tossica dopo anni difficili. Un ascoltatore racconta quanto sia stato doloroso riuscire a staccarsi emotivamente dalla sua ex moglie, affrontare tutto da solo. Flora si dà una grande pacca sulla spalla per aver superato qualcosa di molto brutto quando era veramente piccola, a 14 anni, oggi riconosce la propria forza e il proprio coraggio. Una pacca sulla spalla anche da parte mia. Annalisa da Roma ha tenuto unita la famiglia durante la malattia del marito e le difficoltà economiche, soprattutto è riuscita a far sentire tranquilli i figli. Beh, sei una supereroina. Anna da Roma, dopo la separazione, si è trovata sola con due figli e senza lavoro, ha accettato quello che trovava finché è arrivato un impiego stabile. Oggi è lei a mandare avanti tutto. E poi c'è un signore di 83 anni che dice: ha qualche problemino al cuore, si occupa della casa e assiste sua moglie che è allettata. Ecco, vorrei chiudere con lui, perché certe persone fanno cose straordinarie ogni giorno e magari prima di stamattina nessuno aveva mai detto loro un semplice bravo.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin plin! Rocchetta! Puliti dentro e belli fuori.
6: Plin plin!
7: Il 10 ottobre esplode lo stile! A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta! Tre articoli ti aspettano con l'incredibile

0: 100%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Tempo informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'attore italiano Davide Iacopini è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato aggredito la sera di lunedì 5 ottobre nel quartiere Monteverde mentre era sul suo monopattino. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e indaga per tentato omicidio. I carabinieri stanno dando la caccia ad una microcar nera. Maltempo, piogge e temporali in queste ore nella capitale, allagamenti nelle stazioni della metro, alberi caduti nella zona nord, 120 gli interventi dei vigili del fuoco, disagi in centro, chiuso un tratto della metromare per caduta rami, segnalazioni e richieste di aiuto anche a Guidoni e lungo il litorale laziale da Tarquinia al Pontino, oggi ancora allerta gialla. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Terracina un parcheggio abusivo di 2000 metri quadri adibito alla sosta dei turisti diretti a Ponza, completo di un ufficio in legno per i pagamenti. L'area è stata bloccata per violazione dei vincoli di tutela paesaggistica e urbanistica, portando alla denuncia in concorso del gestore e del proprietario del terreno. Borse, partenza in rosso per quelle europee, frenate dal rialzo dei prezzi del petrolio e dei rendimenti dei titoli di Stato in un contesto di persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Nelle prime contrattazioni Milano perde l'1,27%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Mi piace quando sorridi, vedere le tue labbra che si tirano per farmi vedere quanto sei felice. Sei come un quadro che mi rende speciale. Il suono della tua risata è meglio di qualsiasi altra musica al mondo. Paragonabile al suono di un ruscello in un bellissimo bosco che mi rilassa il cuore e stende la mia anima.

stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di completamente inutile soltanto perché era divertente? Che so, ballato in cucina, corso sotto la pioggia, fatto una gara stupida? Perché a un certo punto diventiamo grandi e persino per fare una passeggiata vogliamo sapere quanti passi sono. Io in questo sono proprio il re, che ho la mania del controllo e quindi chiaramente devo andare a correre. Allora, attenzione, frequenza cardiaca e dopo, cioè divento furio, proprio Carlo Verdone furio in un attimo, giusto per fare una corsetta fuori casa, sotto casa. 10:16, buon giovedì 8 ottobre, questa è Dimensione Suono Soft. Intanto tra pochissimo Good Life, approfondiremo questa pietra che ho appena lanciato.

0: letto, ma ho un consiglio per te prima. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottorato Gentile.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare. calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20

0: Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Da bambini facciamo un sacco di cose apparentemente stupide, no? Che poi sono in realtà bellissime. Anche per esempio storpiare le canzoni. Io adesso non posso perché siamo in fascia protetta, ma questa canzone di Riccardo Cocciante è una delle più storpiate nella mia personale playlist di canzoni inventate. Le 10:37, se stiamo insieme ci sarà un perché, perché hai scelto la radio giusta. Allora sentiamo e cerchiamo di capire quali erano le cose che facevamo da bambine che ci sembravano assolutamente sciocchi e invece poi diventiamo grandi, eppure per una camminata, ma quanto? 8 km? Quante calorie? Quanti passi? Ma alla fine la frequenza cardiaca? Ma stiamo in zona 2? Ma perché non stiamo in zona 3? Ma quanti ripida? E basta, basta, basta, basta. In realtà da adulti continuiamo ad avere il bisogno di giocare, però spesso gli cambiamo nome, no? La partita, il calcetto, l'allenamento, padel, il quiz, il team building, ballare, attività cardio, perché chiamarlo semplicemente giocare alla nostra età sembra improvvisamente poco professionale. Ma io vi voglio far vedere una scena che conosciamo tutti, no? Festa, matrimonio, parte una canzone, il bambino subito inizia a ballare perché non ha filtri, non ha freni. L'adulto prima controlla chi lo sta guardando, paura del giudizio, poi piano piano uno comincia, il secondo lo segue, a volte anche complice l'alcol, 10 minuti dopo ballano tutti. Il bambino aveva semplicemente saltato la riunione preliminare. Allora oggi facciamo un esperimento, scegliamo una canzone che ci mette di buon umore, 3 minuti, no? E ci muoviamo come ci pare, senza smartwatch, senza calorie, senza tecnica, senza specchio. Nessuno deve migliorare in quei 3 minuti. E qual è la cosa più difficile? Ballare da soli in salotto. I primi 15 secondi, ma che sto facendo? Dopo 1 minuto, concerto mondiale, il pubblico sono una pianta e il divano, ma tanto il divano ti segue da anni e ti conosce, quindi non ti giudica più. Ogni tanto possiamo fare qualcosa senza trasformarla in una prestazione, giocare, ridere, muoversi, fare una cosa stupida solo perché ci piace. Oggi fai almeno una cosa che non finirà nel curriculum, nello smartwatch o su LinkedIn, e se qualcuno ti chiede a cosa serve, gli dici, oh, fatti tuoi. È una cosa che mi fa stare bene. Posso essere stupido anch'io per 5 minuti? Sì, perché essere stupidi è una cosa meravigliosa.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono.

0: Morgan con Diamonds per chiudere la nostra prima metà di questa mattinata. In questo giovedì 8 ottobre pare che stia uscendo anche un timido sole, quindi va tutto bene. Buona giornata da Dimensione Suono Soft. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile solo per tutto il mese di ottobre. Super promozioni sugli elettrodomestici 1000 e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono assolutamente inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70%

0: per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sempre informati con Dimensione Conosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maltempo, pioggia e temporali in queste ore nella capitale, allagamenti nelle stazioni della metro, alberi caduti nella zona nord, 120 gli interventi dei vigili del fuoco, disagi anche in centro, chiuso un tratto della metromare per caduta a rami, segnalazioni e richieste di aiuto anche a Guidonia e lungo il litorale laziale da Tarquinia al Pontino, oggi ancora allerta gialla. L'attore italiano Davide Jacopini è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato aggredito la sera di lunedì 5 ottobre nel quartiere Monteverde mentre era sul suo monopattino. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e indaga per tentato omicidio. I carabinieri stanno dando la caccia ad una microcar nera. A Santa Marinella un cittadino onesto ha consegnato ai carabinieri uno zaino dimenticato su un treno con documenti e oltre 2.400 dollari. Grazie a rapide ricerche online, i militari hanno rintracciato il proprietario, un capitano dei vigili del fuoco statunitense, riconsegnandogli intatto tutto il suo denaro. Scuola, dopo il Cavour, occupati anche il Lattanzio e il Tullio Civita di Roma, proteste anche al liceo francese Chateaubriand, le manifestazioni contro il tetto agli stranieri voluto dal governo, ma anche per denunciare le condizioni degli istituti. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Anche oggi le borse sono partite male, anche oggi a livello internazionale crescono i timori per i ricaschi delle guerre rispetto ai costi della benzina, del gas e a una fiammata ulteriore dell'inflazione. Quindi anche oggi si guarda alla crescita dei rendimenti dei titoli di Stato. Sembra quella che viene definita una tempesta perfetta che porterà a una situazione difficile e alla necessità per le banche centrali di rialzare i tassi. Un contesto pesante per tutti i paesi, e tutti i paesi, lo abbiamo già detto più volte, sono vicini agli appuntamenti elettorali. Vale per la Spagna, vale per la Francia, vale sempre per la Germania, per la catena di elezioni locali, e vale per l'Italia ovviamente. E oggi, proprio oggi, è al voto finale la legge elettorale. Da qui in poi ogni finestra è utile per andare al voto. Non c'è certezza che si possa arrivare fino all'autunno dell'anno prossimo, anzi, quasi tutti scommettono sul contrario. Ma il fatto è che appunto si vivono tempi difficili nel contesto internazionale e la campagna elettorale sarà sicuramente anche l'eco di tutto questo, insieme alla contrapposizione, che peraltro è la stessa di Francia, Spagna, Germania e altrove, tra destra e sinistra. Speriamo bene.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pa pa, arrivano i consigli quotidiani, pa pa pa pa pa pa pa pa, quelli di Francesca Roma. Francesca Romana Barberini, tra poco, segreti in tavola. Due consigli al giorno, cioè non due contati, nel senso due contenuti, due rubriche di consigli al giorno, uno al mattino intorno alle 11.40, quindi tra poco arriva, e poi uno nel pomeriggio intorno alle 17.35-40, sempre qui su Dimensione Suono Soft. Tutto è pronto, io sento già. All I want for Christmas is you. Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con aria street food e animazione sia per grandi che piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19.30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
6: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Dunque, vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.

0: piccoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il

0: conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Dove trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi?
3: Solo nei supermercati Pewex! Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: One Republic, 11:39, giovedì, su Dimensione Suono Soft arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi è giovedì mattina, come ogni giovedì mattina appuntamento per parlare di vino con un amico di Segreti in tavola, appassionato esperto, autore del libro Piacere, Vino e Anima e Cuore dell'Enoteca Online in wine.com, ovvero Maurizio Dattero. Maurizio, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Grazie Francesca, buongiorno a tutti.
2: Allora, so che ci porterai un po' indietro nel tempo, addirittura ai tempi dell'antica Roma. Perché che cosa pensavano gli antichi romani del vino?
3: Gli antichi romani del vino, per il vino avevano un grande amore, no? Questo lo sappiamo.
2: Esatto, anche i romani contemporanei posso confermare. E poi?
3: Esatto. Ma poi soprattutto era uno strumento che veniva spesso utilizzato proprio per, come dire, unificare l'impero. Veniva utilizzato per portare la romanizzazione in tutte le province, anche quelle più lontane. Uno dei tanti strumenti ovviamente che veniva impiegato con questo scopo, e però era proprio il discorso del vino che veniva, come dire, portato ovunque, e insieme al piacere anche proprio di bere questo vino. La cosa che in realtà il motivo per cui ne parliamo è perché recentemente abbiamo saputo che è stata trovata una nave, un relitto di una nave appena fuori Mazara del Vallo. È successo ad agosto, il nucleo dei carabinieri durante una spedizione ha trovato questa imbarcazione romana affondata al largo di Mazara del Vallo. Si pensa che sia un relitto datato tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, quindi veramente tanto tanto tempo fa, ed era piena di anfore che vi hanno trovato poi così sparse in mare, ma centinaia di anfore, quindi testimonianza del fatto che appunto i romani spedivano il vino in tutto il Mediterraneo. E sappiamo per certo che c'erano già delle rotte anche molto battute. Il Mediterraneo era un po' l'autostrada del vino all'epoca, no? Ad esempio c'era la rotta battutissima Spagna-Italia, Italia-Gallia e viceversa, oppure Sicilia-Nord Africa, e probabilmente era proprio su quella rotta. Però chissà, adesso magari faranno dei controlli, faranno degli studi su questo relitto e troveremo altre informazioni ancora più ricche per capire meglio quali erano proprio le direttive del vino al tempo dei romani. È una cosa che trovo molto molto affascinante, sarà bello saperne di più. Ci vorrà un po' di tempo, eh?
2: Sì, va bene, sì, indubbiamente, però davvero molto interessante, insomma, anche il modo in cui loro così cercavano di romanizzare, no, in qualche modo l'impero.
3: Per unificare.
2: È un segno di cultura, esatto, di cultura anche, olivo e soprattutto, insomma, la vite, quindi segni attraverso anche l'aspetto agricolo, che effettivamente è un aspetto culturale. Maurizio, grazie mille per averci portato lontano nel tempo. Ci sentiamo la prossima settimana per continuare a parlare di vino.
3: È sempre un piacere.
2: Buona giornata.
3: Ciao.
2: Grazie a Maurizio Dattero. Noi invece ci sentiamo più tardi per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Se lo vuoi, rimani.

0: Rimani.
1: Con piacere, grazie, rimango ancora un po'. Malika Ayane per chiudere le prime tre ore qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco inizia quella poco ortodossa dell'ora della decompressione. Ne abbiamo bisogno. Con questo tempo più musica, meno chiacchiere.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Out. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9. Ma vai da Conad!
6: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
1: Sempre formati con Dimensione Fonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dalla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma nella notte, dalle 20 di ieri alle 8 di questa mattina, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato il territorio di Roma e della provincia. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente le conseguenze della pioggia e del forte vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni. Nel corso della notte un albero è caduto su un'auto. Nell'incidente non si sono registrati feriti. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza delle aree interessate dagli effetti del maltempo. E a causa delle forti piogge nel Colosseo sono stati chiusi al pubblico i sotterranei. Lo scrive sui social il Parco Archeologico del Colosseo, precisando che l'arena e l'attività

0: restano aperti ma saranno chiusi non appena ce ne fosse la necessità. È ancora grave l'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva a San Camillo. La procura ha avviato un'inchiesta per tentato omicidio. Si cerca la minicar nera grazie alle telecamere della zona. Cambiamo argomento. Roma ospita fino ad oggi, 8 ottobre, l'annual meeting dei 13 comitati nazionali di Young Women. Al centro del confronto, le alleanze tra governi, imprese e società civile necessarie per accelerare la parità di genere, mobilitare nuove risorse e sostenere concretamente i diritti e l'empowerment di donne e ragazze. È la prima volta che il summit internazionale delle NATCOM si svolge in Italia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Che bella questa canzone, io amo questa canzone di Jovanotti. All'epoca si chiamava ancora Jovanotti e non Lorenzo Cherubì, Jovanotti. Chissà se stai dormendo, le 12:15, diciamo che a quest'ora potrebbe capitare con questo tempo, la biocco post-prandiale, chissà se stai dormendo, la risposta è assolutely yes. Va bene, buon pomeriggio, Dimensione Suono Soft, io sono Francesco Cavuoto, l'ora della decompressione, intanto un consiglio per te. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi, ti piace o presepe, e tantissimi dei regalo. E sabato 17, domenica 18 ottobre, grandissima inaugurazione con aria street food, quindi si mangia, e animazione sia per grandi che per piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19:30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scusa, ma che c'è un sito internet? Che ci sto a fare? C'è lilli.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica. Supermercati!
3: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
10: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
11: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
12: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
13: Supermercati PIM, i family agora, di risparmio, di qualità.
14: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
15: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
17: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
19: Dimensione Suono Soft.

Lucio Dalla, balla ballerino. 20 minuti e poi saranno le 13. La palissiana questa cosa, ma l'ho detta perché alle 13 succede qualcosa. Succede che arriva Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5 di questo pomeriggio. Attenzione, copertina, tè caldo, tisanuccia e Mariah Carey.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri.

0: piaceva questa canzone?
1: Da morire, mi piaceva lui. Sì. Si può dire questa cosa? Sì, beh, ero certo. Piccolina, avevo 22 anni. Che cos'è?
0: Avevi 22 anni?
1: Nel 2000?
0: Sì, sì, 2000.
1: No, c'avevo, sì, 22 anni.
0: 22 anni, 22 anni.
1: Io la matematica, però vabbè.
0: Craig David, 7 days, 7 giorni su 7 più o meno, in realtà 5 su 7, c'è l'incontro a Teano tra Francesco Gavuoto e Fabiana Sera.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Sempre informati con Dimensione Cronosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Da Francesca Proietti, tragedia in un'auto officina a Roma. Un uomo è morto in seguito all'esplosione della sospensione di un camion nella zona di Casal Monastero al Tiburtino. Nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Sono stati i vigili del fuoco a intervenire intorno alle 11 di questa mattina. Sul luogo dell'incidente ci sono i sanitari del 118, il personale Spresal dell'ASL, la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza e la ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Presente anche il magistrato di turno. Il nubifragio che si è abbattuto oggi ha creato grosse difficoltà in città. Continue le chiamate ai vigili del fuoco che hanno eseguito circa 120 operazioni dalle 20 di ieri alle 8 di questa mattina. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente le conseguenze della pioggia e del forte vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni. Un tubo è esploso nel sottopasso che collega l'Esquilino a San

0: Lorenzo e Castro Pretorio. Il getto d'acqua ha creato un lago che ha reso impossibile procedere. Nel corso della notte un albero è caduto su un'autovettura. Nell'incidente non ci sono stati feriti. A causa delle forti piogge nel Colosseo sono stati chiusi al pubblico anche i sotterranei. Lo scrive sui social il Parco Archeologico del Colosseo, precisando che l'arena e l'attico restano aperti, ma saranno chiusi non appena ce ne fosse la necessità. È ancora grave l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. La procura ha avviato un'inchiesta per tentato omicidio. Si cerca la minicar nera grazie alle telecamere della zona. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: La ritornatrice Francesca Proietti, perché ritorna tra un'ora.
2: Non esistono queste cose. Buon pomeriggio
1: a lei.
2: Oggi è giornata importantissima, mondiale dedicata alla vista.
1: Sì.
2: Francesco Covoto.
1: Sì, chi l'ha vista?
2: Appunto, mi hai ispirato proprio alla domanda che ti volevo fare.
1: La domanda?
2: Tu da quanto tempo? Tu da quanto tempo? Vabbè, te ne vai. Ciao.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Tu mi hai svelato cose che in me tenevo segrete. Sei stata per le corde dell'anima il sussurro notturno del vento.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: pezzo strafamoso della sua discografia, Andrea Bocelli, con te partirò. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo facciano il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Se vuoi restiamo insieme fino alle 17 per parlare tra l'altro di questa importantissima giornata dedicata ad uno dei più grandi sensi che abbiamo a volte dato un po' per scontato la vista. Te ne parlo tra poco, anche perché adesso voglio ricordarti qualcosa di molto molto importante. Mettere la propria salute in buone mani, appunto, è una scelta fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, visita subito clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: rinnovati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, per famiglia Gora, ti risparmio.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super! Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
6: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.500.

0: 140 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
1: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Dimensione suono soft.

0: C'è Elisa con la sua splendida Broken, un pezzo del 2003, tu l'hai appena ascoltato nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Oggi giornata importantissima che tra l'altro personalmente dedico ad un supereroe, ad una mia grandissima amica non vedente ma psicologa che mi ha insegnato a vedere e a guardare soprattutto, perché la vista è un dono che spesso diamo per scontato. Allora oggi iniziamo proprio da un gesto semplice: guardare davvero, non solo vedere, non gli schermi, le notifiche o le cose che incontriamo per strada. Guarda qualcosa da lontano, guardala senza vederla, qualcosa di bello, qualcosa che ti fa emozionare, perché i nostri occhi lavorano senza sosta, cioè la mattina ci svegliamo, apriamo gli occhi e diamo per scontato quello che ci si para davanti, quindi meritano una pausa. E allora alza lo sguardo, osserva il cielo, nota come cambia colore, guarda un albero, una foglia, una finestra, un volto, la smorfia di qualcuno che ti sta dicendo qualcosa e tu magari non ci fai attenzione. La vista non è solamente un senso, è un modo di stare nel mondo, quindi oggi proviamo a notare i dettagli. Per esempio un riflesso, una sfumatura, un movimento di qualcuno. Quando ti accorgi delle piccole cose, la realtà diventa diversa, diventa più ricca, diventa più barocca. Ti è mai capitato di notarlo? Prenditi un momento per chiudere gli occhi e poi riaprirli lentamente con più consapevolezza. È un gesto minuscolo, apparentemente insignificante, che però cambia la percezione, perché la vista è un ponte tra noi e ciò che ci circonda. Ma vedere non basta, bisogna guardare. Allora oggi attraversalo con calma questo ponte e guarda con gratitudine, con presenza, con curiosità, e ricorda: vedere bene non significa solamente avere una buona vista, ma scegliere cosa vale la pena di guardare. Giornata mondiale della vista. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: abbiamo parlato di vedere, guardare, che cos'è che guardi e ti dà benessere? Per esempio, io ti confesso che guardare i bambini giocare al parco davvero mi regala un sacco di benessere. E tu fammelo sapere, dai, 320 20 41 433, intanto Alicia Keys con Empire State of Mind. Prima delle news voglio ricordarti questo. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione davvero imperdibile, solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato, loro sono in via Mestre 18 o vai subito su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta...

0: ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft. Le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Pomeriggio da Francesca Proietti. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cave, in zona Sette Camini. Sul posto vigili del fuoco, Ares 118, polizia e personale Spresal dell'ASL. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo è morto per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili per lui i soccorsi, sono in corso accertamenti sulla dinamica. Un altro dramma si è consumato invece questa notte allo stabilimento Amazon di Roma Sette Camini. Un ragazzo di 25 anni ha deciso durante il turno di lavoro a causa di quello che sembrerebbe essere stato un malore. Richiesto un intervento ai soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sotto shock i colleghi del giovane, cordoglio espressa dalla stessa Amazon. Si è presentato ieri alle 18 alla stazione dei carabinieri di Gianicolense lo studente universitario 26enne colpito con un calcio dal passeggero di una minicar nera mentre percorreva via Pofoa a bordo di un monopattino. Il ragazzo ha confermato così la dinamica denunciata in precedenza da una donna colpita poco prima alla nuca in modalità analoghe. In entrambi i casi la macchina si è poi dileguata senza lasciare tracce. I giudici della prima corte d'assise di Roma hanno respinto durante l'udienza che si è celebrata questa mattina l'istanza per una perizia psichiatrica su Francis Kaufman, l'americano imputato per aver ucciso la moglie Anastasia e la figlia Andromeda di 11 mesi. Il 26 ottobre è prevista la requisitoria del pubblico ministero. La sentenza di primo grado è prevista per il 5 novembre. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Guarda come appoggia la guancia alla sua mano. Oh, potessi essere io il guanto di quella mano e poter così sfiorare quella guancia.

You. Pianoforte. Violino. Batteria.

compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Vanessa Carlton con A Thousand Miles. Vi ho chiesto di scrivermi al 320 20 41 433 che cos'è che ti regala benessere quando guardi qualcosa. I messaggi stanno regalando molto benessere anche a me. A tra poco, perché te ne leggo qualcuno bellissimo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
1: il risparmio di qualità. Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento, che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
3: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Il

0: outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Dimensione Suono Soft.

starei ore ad ascoltare qualunque cosa cantata da Sade, devo essere sincera. Your Love is King, nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, ti ho chiesto al 320 20 41 433 che cosa ti fa star bene guardare anziché vedere. Ne abbiamo fatto oggetto della prima Good Life, visto che oggi è la giornata mondiale dedicata alla vista. Bellissimo questo messaggio: mi fa star bene guardare i fiori e le piante nelle serre, ma quanto siete romantici. E ancora, adoro guardare le persone che si prendono per mano, ma quanto c'hai ragione.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione sua.

0: Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso. Stavo pensando una cosa legata forse al messaggio sulle mani che si prendono per mano, appunto sulle persone che si prendono per mano e che regalano tanto benessere al nostro amico che non si è firmato al 320 20 41 433. Ieri tornavo dal teatro insieme ad una mia amica e passeggiavo sul marciapiede e ad un certo punto una coppia di signori un po' âgé si prendeva per mano e camminava davanti a me. Ebbene, io ho rallentato, ho indicato le mani teneramente incrociate alla mia amica e abbiamo rallentato il passo per goderci questo spettacolo di questa coppia un po' âgé che si teneva per mano nelle serate romane. Veramente una cosa bellissima, quindi abbiamo bisogno di tenerezza e probabilmente anche questo guardare anziché vedere ci ha regalato una serata bellissima. Adesso le news.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidate. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le news sempre informate con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dramma nella notte allo stabilimento Amazon di Roma Sette Camini. Un ragazzo di 25 anni è deceduto durante il turno di lavoro a causa di quello che sembrerebbe essere stato un malore. Richiesto l'intervento ai soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sotto shock i colleghi del giovane. Cordoglio espresso dalla stessa Amazon. Tragedia sul lavoro a Casal Monastero. Un uomo è morto questa mattina all'interno di un'auto officina in via Rocca di Cave dopo essere rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 11. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari dell'Ares 118 che hanno prestato assistenza all'uomo e avviato le manovre di rianimazione. Le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti si sono svolti sotto il coordinamento delle autorità intervenute. La caccia alla banda della microcarnera che ha aggredito brutalmente Davide Jacopini, l'attore di 42 anni ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, continua. Si allunga l'elenco delle persone aggredite dal gruppo. Ieri uno studente romano si è presentato alla stazione dei carabinieri gianicolense e ha denunciato di essere stato colpito con modalità analoghe a quelle subite proprio da Jacopini. Chi indaga non esclude dunque che gli autori possano essere gli stessi che hanno compiuto le due azioni simili, sempre nella stessa zona, quella del quartiere Monteverde. Chiudiamo invece con la musica. Domani Sal Da Vinci è in concerto all'Auditorium Conciliazione. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Per comprendere a che punto ti amo, bisogna che tu viaggi per 20 anni nel futuro e che tu mi veda prenderti tra le mie braccia esattamente come oggi.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nemo da con Rabe De Palo nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Attenzione battaglione, lo sai che alle 15.40 scomodiamo una parola, un detto, un proverbio. Oggi hai presente la pazienza? Ecco quella che manca a tutti. Hai presente ogni cosa a suo tempo? Nella lingua giapponese c'è un modo di dire bellissimo di cui ti parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita, e con la promozione

0: diamo valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino Automobili.
2: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Supermercati
6: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
8: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
9: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Supermercati
13: a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
12: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, ti risparmio di qualità.
14: Renault.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
18: Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

batteria. Tastiere. Basso.

0: È inconfondibile la sua voce. Tracy Chapman con Fast Car nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ti hanno mai detto ogni cosa a suo tempo, chiedendoti di essere paziente lì dove la pazienza a volte proprio manca? Eppure oggi, nella prossima Good Life, andiamo a scavare in un modo di dire giapponese bellissimo che veramente ci farà fare om. Perché questa parola giapponese, che sembra quasi una piccola poesia, recita Obai Tori. Mi scuseranno gli amici giapponesi per la mia pessima pronuncia nipponica. Si scrive con 4 caratteri che, pensa, lo sai che loro hanno gli ideogrammi, no? Ognuno di questi caratteri indica 4 alberi. Uno indica il ciliegio, poi c'è il susino, il pesco e il pruno. E proprio questa sequenza botanica nasconde una morale molto molto affascinante. Praticamente ogni persona ha la propria natura, il proprio ritmo e il proprio momento per fiorire. Pensa che poesia, altro che noi che insomma la buttiamo sempre in cacciara. Praticamente in Giappone Obai Tori è entrato anche nel linguaggio filosofico e buddista. Una formulazione celebre compare negli scritti attribuiti, pensa, a Nichiren nel 1200. E ora ti racconto. Praticamente i 4 protagonisti, cioè il susino, può fiorire quando l'inverno non è ancora finito. Poi c'è il ciliegio che arriva in primavera e lo sai, c'è una spettacolare fioritura. Poi passiamo al pesco e al pruno, che hanno tempi e forme differenti. Nessuno però è in ritardo rispetto all'altro e soprattutto nessuno deve assomigliare all'altro. È una metafora bellissima se ci pensi, anche per noi, cioè confrontare la nostra vita sempre, perennemente con quella degli altri significa spesso mettere a confronto stagioni diverse, cioè c'è chi sboccia presto, chi molto più tardi, chi è più appariscente, bello, chi possiede però una bellezza discreta, ma non per questo minore. Obai Tori ci ricorda una cosa semplice: non dobbiamo fiorire prima degli altri, dobbiamo fiorire secondo la nostra natura, ovvero ogni cosa a suo tempo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 3 con nessun rimpianto, a parole mie no, mi sono emozionata perché ho visto sul web il video dei 18 anni del piccolo Pezzali, Hilo, auguri, e invece di nessun rimpianto chiaramente c'erano gli anni che cantava col papà, con la mamma, con gli amici, molto molto carino, lui è elegantissimo nel suo smoking e insieme a tutti quanti gli amici cantavano gli anni, che strano invece di cantare tanti auguri, cantare una canzone del papà, molto molto carino. Buon pomeriggio, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, ho qualcosa di molto interessante da dirti. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio, pensa, sono inclusi. E allora non perdere altro tempo, richiedi subito un preventivo e scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai sul sito cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Ecco le news sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
10: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Tragedia sul lavoro a Casal Monastero. Un uomo è morto questa mattina all'interno di un'autofficina in via Rocca di Cave dopo essere rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. L'incidente è intorno alle 11, immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari che hanno prestato assistenza all'uomo, avviato le manovre di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Preparatevi, domani non venite, un'altra strage a scuola annunciata sui social dopo la Maldi di Torbella Monaca. Questa volta l'allarme è scattato al liceo Ancomarzio di Ostia, dove i poliziotti del commissariato Ostia Lido hanno presidiato tutte e tre le sedi del plesso scolastico. L'esito fortunatamente è stato negativo. Proseguono le indagini relative all'aggressione di Davide Jacopini, l'attore noto per i suoi ruoli in Suburra e Diaz, aggredito in via Barrili, quartiere romano Genicolense, fatto cadere mentre era sul monopattino da un giovane a bordo di una minicar. Si cerca una minicar nera che sarebbe stata coinvolta, secondo le testimonianze, anche in altri due episodi analoghi. 7 appuntamenti, 7 notti di festa. Roma si prepara a riabbracciare Claudio Baglioni con 7 concerti il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e poi 1 novembre, che animeranno l'anello di Piazza di Siena con lo spettacolo Che notte è questa, la partenza, attesissimo dopo il rinvio per problemi di salute. Essendo stato insignito della lupa capitolina, Claudio è di casa ed è per me una grande gioia incontrarlo e presentare questo viaggio, così il sindaco di Roma Gualtieri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Alla fine ti amo anche quando litighiamo.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Train, che pezzo favoloso veramente. Drops of Jupiter nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft con me Fabiana Sera e con una casa che gira su se stessa per seguire il sole. Te ne parlo tra pochissimo. E intanto, mettere la propria salute in buone mani è una scelta a dir poco fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, i gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
9: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
11: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
13: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
14: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
15: Che tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, Iperfamilagora,
16: il risparmio di qualità. Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
17: Dimensione Suono Soft.

Bon Jovi con It's My Life nell'acoustic version. Noi diciamo arrivederci a un grandissimo Michele Beltramone, aveva 91 anni, dice chi è l'ideatore della casa che gira. In soldoni, un sacco di anni fa, lui un ex artigiano idraulico con la sola quinta elementare, un sacco di anni fa, ti dicevo, stanco del buio, lui dice guarda, io voglio inventare una casa che gira, rotante, a forma di fungo. L'idea gliela dà un suo amico geometra, quella della rotazione da un palco circolare per il ballo liscio. Pensa un pochino che geni. Un sacco di anni fa, ti sto parlando di un'epoca in cui non c'era l'intelligenza artificiale, non c'era internet, non c'era nulla, e lui costruisce con la sola quinta elementare, pensa che genio, una casa che ruota. È nel Cuneese, la puoi andare credo a visitare, ma almeno da fuori io sto vedendo delle bellissime foto sul web, e lui progetta una casa che ruota a seconda della rotazione del sole, così che tutti quanti possano stare al sole durante la giornata per seguire appunto il sole. Che genio!

batteria. Basso,

0: devo essere sincera, mi sono piaciute, mi piacciono sempre, no? I contenuti che ci scambiamo, che ci doniamo ogni giorno, però oggi la differenza tra vedere e guardare con consapevolezza mi è piaciuta tanto, e anche ogni cosa a suo tempo e anche ogni ritmo di ogni persona, quindi il rispetto, la tolleranza, la pazienza, santa pazienza. Gli Stereophonics con Maybe Tomorrow, ultimo discone di oggi. Adesso le news.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Le news sempre informate con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Due morti sul lavoro a Roma questa mattina in un'auto officina in via Rocca di Cave. Un lavoratore è morto, è esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e lui è rimasto coinvolto. Da quanto si apprende, la vittima sarebbe un uomo di circa 50 anni per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede Amazon, sempre a Sette Camini, via Giacomo Peroni. Anche per questo decesso indaga la polizia. Questa mattina a Roma sono iniziate le operazioni di bonifica e demolizione dell'edificio occupato in via Tallone, quartiere Tor Sapienza. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, alcune ruspe utilizzate per rimuovere rifiuti e accampamenti improvvisati. Il palazzo, dove vivevano decine di persone senza fissa dimora, spesso di origine straniera, sgomberato lo scorso 29 settembre, era diventato da tempo un luogo di spaccio di droga. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche e l'innalzamento del livello di criticità fermano le attività didattiche nei principali comuni del litorale a sud di Roma. Nella giornata di domani, infatti, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nei territori di Anzio e Nettuno. Con il calcio andiamo in casa Roma allo scudetto. Il nostro piano prevedeva di arrivarci in 3 anni, ma non ci dispiacerebbe anticipare. Siamo consapevoli che la strada è lunga. Lo ha detto l'allenatore della Roma, Gianpiero Gasperini, nel corso di un'intervista al Corriere di Bergamo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione. Grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft per il primo pomeriggio. Se vuoi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle ore 13. Per il momento è tutto, ogni bene per te, a domani.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno. Io ti celo. Così che le mie ali possono distendersi smisuratamente. Per amarti senza confini.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 8 ottobre 2026, 17, 18 minuti. Stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Sonosoft. Questa è la tua radio del benessere. Questa giornata prosegue dopo Fabiana Sera insieme a me. Sono Roberto, fino alle 21, 4 ore di bellissima musica e te l'ho appena dimostrato con Fabio Concato e Sexy Tango. Attenzione, tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini, con orario continuato dalle 9 alle 19.30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Che tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, i bei fermi lavora,
4: di risparmio, di qualità. Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
6: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
7: Nell'arena delle offerte, Habemus sottocosto!
8: Il cliente dà il suo verdetto! Pollice in su per Pewex! Fino all'11 ottobre, Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle...
12: No, Eletto, quella è la porta del bagno.
13: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
14: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
17: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
18: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.
20: Pioggia e sole.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dolcezza di questa canzone. Giovanotti con Un raggio di sole su Dimensione. Sono Soft. Ora sono le 17:40 minuti e quindi ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con i consigli e i suggerimenti di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Siete pronti a tornare in Giappone? Lo facciamo insieme ad un'amica ormai di Segreti in tavola. Lei, sapete, che è Annalena De Bortoli, esperta di cultura gastronomica giapponese e anche coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi. Annalena, bentornata. Come va?
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Bene, bene, grazie.
2: Allora, non vediamo l'ora di andare in Giappone con te. E ho scoperto che in Giappone ci sono delle stagioni diverse dalle nostre. Sì, è vero, siamo in autunno, ma anche lì?
3: Sì, allora, le stagioni in autunno sono sfalsate rispetto alle nostre perché sono legate ai dei vecchi calendari agricoli, ma intanto non sono quattro, ma sono cinque, perché oltre alle quattro simili alle nostre c'è il doyo, cioè la quinta stagione, che è composta dai 18 giorni che precedono il cambiamento di stagione, perché c'è una grande attenzione al divenire e quindi ci sono dei momenti di passaggio che sono evidenziati. Ma in realtà le stagioni sono anche 24, che sono le sottostagioni legate al vecchio modo di concepire il tempo delle fasi solari invece che lunari come noi con i mesi. Ma queste sottostagioni 24 sono in realtà divise in 72 microstagioni che si chiamano Shichijuniko, perché al di là degli aspetti, diciamo così, astrali, c'è una grande sensibilità dei giapponesi sul leggero mutamento della natura, per cui ogni 5 giorni, in un flusso costante di cambiamenti, come si diceva prima, ci si percepiscono dei mutamenti, e sono tutte legate a nomi tradizionali ispirati a mutamenti della natura, alle pratiche agricole, alle fioriture specifiche. Per esempio, oggi 8 ottobre tornano le oche selvatiche, ma fino a ieri si arano i campi e dal 13 fioriscono i crisantemi, dal 18 i grilli trillano vicino alla porta di casa. Quindi sono tutte piccole grandi sensazioni che permettono ai giapponesi di cogliere il vero senso della stagione, che si può chiamare shun, ma in realtà esistono tre tipi di sensi delle stagioni. Questo è molto importante a livello di gastronomia e dell'apparecchiatura della tavola, quindi magari potremmo parlare un'altra volta della sensibilità alla stagione legata al cibo giapponese.
2: Assolutamente, mi sembra molto complesso, ho preso appunti per seguirti, però è anche molto affascinante, molto diverso da noi, quindi questo incontro di culture che stiamo approfondendo nel corso del tempo con te, Annalena, veramente sono segreti preziosi. Allora, torneremo a parlare di stagioni di cultura giapponese nei prossimi giorni. Si stanno avvicinando anche Japan Days e noi siamo felici, quelli di ottobre, e quindi appuntamento tra qualche giorno.
3: Grazie, arrivederci a tutti.
2: Ciao. L'appuntamento invece con Segreti in tavola torna domani. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Riccardo Cocciante con In Bicicletta su Dimensione, sono Soft. Ora sono le 17:55 minuti e quindi tra pochissimo tornerà la nostra redazione.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
5: Plin plin! Rocchetta! Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Sempre informati con Dimensione, sono Soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina Lorusso. Davide Iacopini, l'attore di Suburra aggredito a Roma e operato alla testa, sono saliti a 5 passanti presi di mira dei due ragazzi sulla microcar nera che stanno seminando il panico. Ai tre già segnalati, tra cui l'attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito, se ne sono aggiunti altri due. Un ragazzo colpito alle spalle, fatto cadere dalla bicicletta su Ponte Testaccio lunedì sera, e una ragazza presa di mira nei pressi di Villa Panfili nella stessa serata. Sono iniziate questa mattina le operazioni di cantierizzazione dell'area di Via Tallone, municipio di Roma 5 a Tor Sapienza, per il recupero e la riqualificazione del sito da tempo abbandonato in condizioni di degrado che negli ultimi anni era stato occupato abusivamente. Lo sgombero dell'immobile effettuato nelle scorse settimane ha consentito, spiega il Campidoglio, di restituire l'area alla disponibilità e di avviare concretamente il percorso di recupero. Claudio Baglioni, la rinascita parte da Piazza di Siena. Una polmonite lo aveva costretto a fermarsi e rinviare al 2027 il tour previsto per quest'anno. Temevo che non sarei più tornato sul palcoscenico, aveva confidato ai fan. Ora quasi 60 anni di carriera tornano dal vivo sulla stessa piazza dove nel 1982 radunò 250.000 persone. Claudio Baglioni.
10: E in fondo è sapere che c'è ancora una ragione per stare sopra quelle tavole di legno, sotto quei riflettori, che c'è ancora qualcosa da raccontare, un'emozione divina, autentica, una spina che magari non ti accorgi che lo sia, ma che ti fa veramente avere la sensazione di dire: oh, che notte è questa! Cioè, questa non è una delle tante notti, è questa.
9: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: dobbiamo proprio complimentarci con Vasco Rossi, perché proprio ieri, mercoledì 7 ottobre, l'Università di Salerno ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione all'immenso Vasco Rossi che abbiamo ascoltato sulla tua radio del benessere con Sto pensando a te.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito? Bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
8: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. valentinoautomobili.it.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
14: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi!
17: Supermercati PIM, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità!
18: Dimensione suono soft.

Una storica canzone del 1962 di Sergio Endrigo, reinterpretata da una grande donna della musica italiana. Io che amo solo te, Ornella Vanoni, su Dimensione Sono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Adele con Set Fire to the Rain su Dimensione, sono Soft, sono le 18:52 minuti. Si conclude così la nostra seconda ora insieme e tra poco tornerà la nostra redazione per le ultime notizie.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin plin! Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire tra le 22 ristrutturate e riorganizzate grazie a fondi PNRR. La sede di Largo Monreale è stata rinnovata e resa più efficiente grazie a pannelli fotovoltaici. Le colonne sonore più amate diventano musica dal vivo con la rassegna La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Domani a Largo Irpinia, nel quinto municipio, alle 21, con l'Orchestra da Camera di Perugia, due ospiti speciali, Daniele Silvestri e Karima. Proseguono nel fine settimana le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Roma Capitale dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 10 è la volta dei municipi 3, 6, 7, 8, 9 e 15. Aperti di domenica anche i 4 pit del centro storico. Le prenotazioni sono attive da domani sul sito dell'Agenda CIE.
0: Sempre informati con Dimensione, sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Davide Jacopini, l'attore di Suburra aggredito a Roma, è stato operato alla testa. Intanto la procura indaga per tentato omicidio e sono saliti a 5 i passanti presi di mira dai due ragazzi sulla microcar nera che stanno seminando il panico da domenica notte. In particolare un ragazzo che vive in Francia, colpito alle spalle e fatto cadere dalla bicicletta su Ponte Testaccio, e una ragazza presa di mira invece nei pressi di Villa Panfili, entrambi lunedì sera. Ruspe in via Tallone, scatta la fase 1 per la demolizione del palazzo del Crack di Tor Sapienza. È iniziato stamattina l'allestimento del cantiere per abbattere lo scheletro simbolo del degrado nel quartiere. Al suo posto nascerà un data center. Morta dopo l'intervento per dimagrire Albertini, il chirurgo è stato accusato di aver reciso l'aorta. La 63enne era stata ricoverata per calcoli alla cistifellea nel febbraio 2025 e aveva accettato di sottoporsi a un intervento per dimagrire. Dopo l'operazione le condizioni sono peggiorate fino al decesso. Per questo è stato chiesto il rinvio a giudizio del medico. Baglioni riaccende Piazza di Siena. 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo spettacolo è prodotto insieme a Roma Capitale e il Grand Tour si chiuderà ancora a Roma il 23 ottobre 2027. Le parole del sindaco Gualtieri.
11: 7 giorni è stato ricordato di musica in un luogo straordinario, stupendo, Piazza di Siena, Villa Borghese. Nell'anno successivo faremo proprio i botti, nel senso che Via dei Fori Imperiali, diciamo, Via dei Fori Imperiali sarà un concerto straordinario, quindi ci piace molto che questo giro parta da Roma e tornerà a Roma.
10: E ora il nostro approfondimento.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: E quindi da questa giornata, dall'ora di pranzo di oggi, abbiamo una nuova legge elettorale, varata definitivamente col voto finale della Camera dei Deputati. È una legge che sostanzialmente cambia molto, ma che ci può portare, in un'ipotesi tutt'altro che remota, al ritorno del proporzionale. Perché infatti la vera novità è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, ma non è detto che nessuna delle coalizioni possa arrivare a quel livello, a quella percentuale. E quindi ci sarebbe il proporzionale, con la possibilità quindi di intese di maggioranza e di governo al di là delle coalizioni che si vanno profilando. Ma c'è qualcosa di più. Questa legge, che lo stabilicum o melonellum secondo il gergo parlamentare, questa legge è nel mirino di chi non la vuole, e cioè soprattutto di chi lunedì presenterà i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè le opposizioni all'attuale governo. E possiamo dire che ci sono tre punti fondamentali: il premio di maggioranza al Senato, che è un premio nazionale, ma al Senato teoricamente sono possibili soltanto interventi ed elementi che riguardano regione per regione, proprio per la vocazione regionalista della Camera Alta. C'è poi la questione della presenza delle donne, che non è più in qualche modo prescritta tra i capolista per creare un equilibrio di genere, e poi la questione che riguarda le liste minori, che, come si sa, se non sono già rappresentate in Parlamento devono raccogliere un numero altissimo di firme per potersi presentare. Sarà verosimilmente soprattutto su questi tre punti che si batterà l'opposizione nei suoi ricorsi alla Corte Costituzionale. Ma qui c'è un'altra corsa oltre ai ricorsi, perché bisogna vedere se la Corte potrà stabilire e decidere prima delle elezioni, o se un voto eventualmente anticipato anticiperà anche il responso della Corte. Come vedete, non è finito tutto, anche se ora il terreno di gioco è un po' più chiaro.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore è speciale. Sono gli sguardi e i sorrisi. È gelosia, ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione, è tenerezza e anche commozione.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sua voce incredibile, Celine Dion con My Heart Will Go On, nella sera di Dimensione Sonosoft, e avremo un ultimo appuntamento Good Life. E ti faccio una domanda: ma qual è l'animale più intelligente e straordinario dei nostri mari? Appunto, lo scopriremo questa sera qui su Dimensione Sonosoft. Ed ora un messaggio per te: mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sopra ogni aspettativa, scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
10: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé. Consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
11: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria.

0: Straordinaria, con oltre 140 opere, dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
1: Che tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
2: di risparmio, di qualità. La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
7: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Questa sera scopriamo qual è l'animale più intelligente e straordinario dei nostri mari. Il polpo è una delle creature marine più affascinanti e complesse, è un cefalopode molto antico e intelligente, dotato di 3 cuori, sangue blu, ricco di emocianina e oltre 500 milioni di neuroni, molti dei quali distribuiti nei suoi 8 tentacoli. Grazie a queste caratteristiche riesce a risolvere problemi, mimetizzarsi cambiando colore e consistenza e utilizzare strumenti. Conoscere le sue straordinarie capacità può aumentare la curiosità e il rispetto verso la biodiversità marina. Per celebrare la bellezza del mare in chiave sostenibile, noi è bene che riducessimo l'uso di plastica monouso nelle nostre vite, scegliendo di supportare la salvaguardia degli oceani. Sostenere la tutela degli ecosistemi marini rappresenta un gesto concreto di responsabilità ambientale e di sensibilità.
1: Dimensione suono soft.

del giornalisti con New York su Dimensione. Sono Soft, ora sono le 19:39 minuti, siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: resterà sempre una delle più belle canzoni in assoluto degli anni 90, ovvero John Osborne con One of Us, appena ascoltata su Dimensione Sonosoft. Un messaggio per te prima delle notizie: Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucina con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buonasera da Andrea Soprani. Ancora maltempo su Roma e Lazio. Dopo il nubifragio nella notte che ha causato alberi crollati e allagamenti, l'allerta continua e per domani si colora di arancione. In via cautelativa i comuni di Anzio e Nettuno hanno deciso la chiusura delle scuole. La mobilitazione contro la crisi abitativa inizia a muovere i primi passi anche a Roma, dopo i cortei di Madrid e di altre città spagnole nate intorno alla storia simbolo di Maria Carmen Abascal. La capitale d'Italia si mobilita da Piazza Bologna su iniziativa dei giovani democratici nazionali che dichiarano: rompiamo il silenzio sull'emergenza. Attesi adesioni anche da radicali più Europa, organizzazioni studentesche, Spin Time. Musica, che notte è questa? Baglioni riporta la sua storia a Piazza di Siena.

0: 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre. Con queste 7 date romane parte il Grand Tour La Vita è Adesso, che si chiuderà ancora a Roma il 23 ottobre 2027. Le parole di Claudio Baglioni.
1: So che il parco è ancora il luogo in cui io mi nascondo meglio, perché lì divento le tante altre persone che forse sono e con che avrei voluto essere. Mi riesce di saltare, mi riesce di essere fantastico. Quindi quello che vado a cercare è l'idea di un gioco molto serio, perché in quel momento c'è una grande responsabilità. Devi dimostrare che vale il tempo che avevo deciso di usare per venirti a vedere, e il tempo è troppo prezioso per poter deludere il loro tempo.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: L'atmosfera resta ancora particolarmente instabile nel Lazio nelle prossime ore. Dopo gli intensi temporali che hanno interessato in mattinata molte zone della regione, fino a domattina resta alta la probabilità di nuovi scrosci di pioggia. Da domani pomeriggio poi graduale miglioramento con un'attenuazione delle precipitazioni, ma bisognerà aspettare domenica perché il miglioramento sia davvero più deciso e definitivo. Da segnalare anche venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare. Una canzone che non è mai esistita. E un posto in cui non devo essere mai stata.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro.

grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: 20 e 16 minuti, questa è la dolce sera di Dimensione. Sono Soft, abbiamo ascoltato Negramaro con Un passo indietro. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini, con orario continuato dalle 9 alle 19.30. Cellilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. valentinoautomobili.it.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Il tuo sito web non porta clienti.

0: Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
1: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
0: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
2: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati PIM, Iperfamilia Gorà, di risparmio, di qualità.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Elisa con Se piovesse il tuo nome nella sera di Dimensione sono Soft, e non manca tanto tempo per poter ascoltare nuova musica, perché il suo album, che si intitola Kintsugi, uscirà ufficialmente venerdì 27 novembre.

Mi. Pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ogni giorno per te su Dimensione Suono Soft, solo dolci successi come questo. Era Sam Smith con I'm Not The Only One. Tra poco, ultimo appuntamento con la redazione.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buonasera da Andrea Soprani. Alla lista delle scuole romane occupate si è appena aggiunto anche il liceo Montessori vicino Viale Libia. Dopo il tentativo fallito nella mattinata, nel tardo pomeriggio l'incursione è riuscita. Si tratta del quarto istituto occupato dopo i licei scientifici Cavour, il Tullio, Levi Civita e l'istituto Lattanzio, dove a neanche 48 ore dall'inizio della protesta studentesca vengono segnalate pesanti criticità e atti vandalici. La mobilitazione contro la crisi abitativa inizia a muovere i primi passi anche a Roma, dopo i cortei di Madrid e di altre città spagnole nate intorno alla storia simbolo di Maria Carmen Abascal. La capitale d'Italia si mobilita da Piazza Bologna su iniziativa dei Giovani Democratici Nazionali, che dichiarano: rompiamo il silenzio sull'emergenza. Attese adesioni anche da Radicali Più Europa, organizzazioni studentesche e Spin Time. Davide Jacopini, l'attore di Suburra aggredito a Roma, è stato operato alla testa. Intanto la procura indaga per tentato omicidio e sono saliti a 5 i passanti presi di mira dai due ragazzi sulla microcar nera che stanno seminando il panico da domenica notte. In particolare un ragazzo che vive in Francia, colpito alle spalle e fatto cadere dalla bicicletta su Ponte Testaccio, e una ragazza presa di mira invece nei pressi di Villa Panfili, entrambi lunedì sera. Musica: Baglioni riaccende Piazza di Siena, 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo spettacolo è prodotto insieme a Roma Capitale e il Grand Tour si chiuderà ancora a Roma il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: L'atmosfera resta ancora particolarmente instabile nel Lazio nelle prossime ore. Dopo gli intensi temporali che hanno interessato in mattinata molte zone della regione, fino a domattina resta alta la probabilità di nuovi scrosci di pioggia. Da domani pomeriggio poi graduale miglioramento con un'attenuazione delle precipitazioni, ma bisognerà aspettare domenica perché il miglioramento sia davvero più deciso e definitivo. Da segnalare anche venti piuttosto sostenuti e temperature in diminuzione. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Sì, anche per questa sera siamo ai saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ti lascio ora le nostre meravigliose canzoni d'amore e ti voglio ricordare che domani mattina si tornerà nuovamente in diretta e ci sarà Laura Buono ad attenderti alle 6 puntuale per la sveglia. Anche io ti aspetto, ma nel pomeriggio ci ritroveremo qui alle 17 sulla tua radio del benessere. Ciao!
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
6: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
6: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
0: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da sempre lui e io. Da sempre uno in due. Disse Margherita Hack. Non io. Questo è l'amore. Forse anche Dio più furbo di noi, che è quel che è. Noi solo in due. Lui sono in tre.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Solo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
5: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro

0: Pure canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi sorridesti e mi parlasti di niente, e io mi accorsi che era questo che aspettavo da tempo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.

0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro. E ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

date appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Uno spettacolo per gli dèi. La vita di due innamorati.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo,